Lio, qua unen harule mei che tu cur las gali horsos, quando più gran sureglia usundu tu sulle e esaras estorsos. Cau cop, lu plases barlueg dens hatates che l'arrugagno, e l'unan dare i bruil cum lumunar trufec da ride se scargagno. Cau cop ta vega i tan su pui du seu bruslas la blu o raso, che vedem es litas, vero, da plu cap cui nu stolio de caso. Garrudio cum i voludo, regan tu dus le steloiauno, su nei aires luex au servei de biscor, che la volem ta dauno.